Che vi sanno gonne di va? Gonne di nice, vi sceghe di max. Le vi di vista e non investi di max. Vista si vuoi le vi sceghe di max. E ne fite vi sanno gonne di gonne di gonne di nice, vi sceghe di max. Le vi di vista e non investi di max. Vista si vuoi le vi sceghe di max.